0: silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io vale scelto avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime protesi, io vi vengo a maneggiare.